0: Wir erinnern uns zurück
1: an die Musik von damals.
0: 1984.
2: Disco Music.
3: Italiano. Radio City Milano, la prima stazione in modulazione.